significa di sana gonna giova gonna di nice di shekete di max le di pizza e di base di max pizza si wine le di shekete di max e mi fide di sana gonna di nice di shekete di max le di pizza e di base di max pizza si wine le di shekete di max. Yeah, yeah, yeah.